curva che fa l'indifferente mensa sta fuggia, parlo con te, proprio con te.